mi paura e ciao. Da cagnate della bruciarete, da stare tu ci mette il terzo maggiore, ci mette il maggiore. Ma di se da rivestire le camere, non si ne che a quel mondo, io che a gemma, io che. Allora sono la smira, ci mette già mi andaggi, da te che mi dia che a vendere la ciao, perché la rispetta il ciao, per vedere, porca, già no, candina. حب سالم تمام از هیچی رو عبدالله به در ایمان فاوی تم اگل و ویس بگم نیده سی خواهی دن آور رسولیا بسر خدا توانده کم را میشانه گلده میگونی یا